Imnandi le ngcubo yakho. Uroka opata emuroka na ledi eswazi iroki opata pata pata ingomo namenga.

prese delle lacrime. E non vedo la luce da tanti giorni, non so più se è notte.